perso il vento, perso alla sua vela, e chi la sta aspettar, l'aspettare.